Calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

0: Slušajte nas i preko interneta elradio.me.
1: Il coccodrillo, che una volta era un dio da venerare, tu lo vendi su una maglia solamente a poche lire, 30 in una camerata, anche se non sei soldato. E col tetto sulla

sì, io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.